Calma, Sonata di Bento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore.

0: andando vedo la vittoria del Napoli. L'ho sofferto per tutta la vita.
1: Ακούτε Αλφα Radio 989.